dokotera makanima te acho wakoma una muka ngukara kwa machu yakatinta maha kama kwate acho wakotuma e ma onom oro otkwa oro khamate acho wakoma hai kinanyu ikita kauni sate gachin tem khanima tiute kevishin khanim kitite anta khakaru ko ko ko ko khanima choro kwa khom ke dokotera te ave nu ko chachare kavindi a am dia dia dokotera o chachare oro kama ko choro te di a kham cho wa ko na tana khawa ko khanim di choko a ni ti kuika te kham ti thoma ka ti ama khari.